Sari dani da sari sari mari ma pani da mari sari ma pani sari sari dani da ma pani sari sa ti ma mari ni da sari da ma ni da ma pani sari mari sari mari sari dani da sari mari sari mari sari dani da sari mari sa.